Ding, Tanaka ding, ta di da da ka ding, Tanaka ding. Ding, Tanaka ding, ta di da da ka ding, Tanaka ding. Ding, Tanaka ding, ta di da da ka ding, Tanaka ding.